0: lo Maputo mi sta nei due anche con
1: Maputo non ti bella saito intanto
0: mani? Saito?
1: Saito
0: Saito
1: sta quindi gara due ranga di sela
0: e le sono nica la cana che ascolti con la ula solo sono da stessa qui
1: mi carane li scava pizza ma vela
0: ni karalili kushava mavela kuna sawito kuna junta sikosana vavelegi hakombela kurula mani
1: ni beli yaleya vavelegi nta
0: vavelegi vangu uligongomisa kama
1: kangu inalao ni